0: efficace e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma, anche nella pressione avversaria. Quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari, tutti i reparti, in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? Anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player. Questa è la verità.
1: Yok aslında. Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Saha zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
2: Je vais revenir sur au niveau de la pelouse en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Deniz Gül? Exactement au niveau de la pelouse en fait, je peux vous dire que la pelouse elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après jouer à 3, ça permet de dire que jouer à 3, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensif. Après l'équipe adverse c'est l'équipe c'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau des physiques. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
3: Vahittin Çiçek TVNET. Şunu sormak istiyorum hocamız. Az önce koro koru mücadeleden bahsetti. Bu koro koru mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
0: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra, con lo spirito, con l'organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo: contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore perché hanno poi, sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche. Quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo hai concesso un gol. Insomma, l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno. Quindi è calcio. Mi dispiace tantissimo commentare questa partita perché i ragazzi non, veramente, non, oggettivamente non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere, al netto del valore delle due squadre. E è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi, quindi Adesso bisogna la cosa più difficile, quella che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico.